0: Beh, da quando mi sono trasferito in questo quartiere ho trovato una situazione allucinante. Appartamenti occupati, gente che passava il tempo per strada a bere, negozi etnici ad ogni angolo, praticamente invivibile.
1: È pieno di poveri.
0: Per me, che non sono un morto di fame, era veramente un incubo. Pensi che non potevo mai invitare i miei colleghi di ufficio a fare una pericena vicino a casa. Ma poi ho chiamato Pimp My Quartiere e la mia vita è cambiata!
2: Intanto via questo pizza kebab, decisamente out, meglio il sushi bar bio, magari con un agente immobiliare accanto che fa pandan. E cosa sono queste panchine? Ma ancora stiamo a bere le birre per strada, come i poveri, via via, che poi bivaccano i barboni e mi si deprezza la zona. Oddio, ma cosa sono quelli? Panni stesi? Sui balconi? Ma siamo pazzi? E cosa sono tutti questi immigrati? Cos'è tutta questa working class? Dove siamo? Su una puntata di Shameless? Qua bisogna cambiare radicalmente il vicinato.
0: Ma come facciamo?
2: Ma è facile! Un aumento di affitti qua e là, un po' di retate che allontanino chi non ha documenti in regola, due o tre maxi eventi di quelli che facciano conoscere la zona alla gente giusta, qualche locale per ricchi e voilà, il gioco è fatto!
3: Grazie Pimp My Quartiere! La mia vita è cambiata! E anche il mio quartiere!
4: Pimp My Quartiere, in onda tutti i giorni, nel tuo quartiere, alle... Sempre.

0: and I kindly ask you to listen to Radio Stakio.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.

0: dei Punk Rockers, c'è un puntello imperdibile
1: ogni domenica dalle 15 alle 16
0: con un'ampia rubrica sportiva,
1: previsioni meteo,
0: i prossimi concerti, nuove band ogni settimana. Duca Lick Rock in diretta la domenica nella bobina di Radio Stacchio.

0: Oh raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltela.
5: Cosa fai questa sera?
6: Rebaltela!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Accendo gli occhiali. Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.

tout tout petit. Je vous en prie, dites-moi oui ou alors oui.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: Abbiamo perso la memoria del XV secolo.
1: Quindicesimo, il abbiamo secolo perso. Perso il memorio, secolo abbiamo quindici. Abbiamo perso la pappetta, pappina, pappona. Abbiamo XV secolo. Ladies and gentlemen, abbiamo perso il quindicesimo?
2: Sì.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si ascolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Radio Eustachio,
0: il cazzo è
3: No matter what may be your mood, I am always ready to entertain you.

0: Ma che casino, ma dove siamo, in officina?
1: Ma figurati.
0: Ehi, allora siamo in un'acciaieria.
1: Ma cosa stai dicendo?
0: In viale del lavoro in ora di punta, non so.
1: Ma dove pensi di essere? Sei surra.

0: news, approfondimenti, informazioni, praticamente niente in tutto.
1: Sulla grandissima radio Stack ogni venerdì e tutti gli altri giorni della settimana puoi ascoltare Son Giusto.
0: E di Solletica con gusto, ehi bel fusto, non sei mica avvusto.

0: tutto questo
1: e molto altro
0: su Ducalic Rock,
1: dai pilastri
0: dell'attiraglio
1: Ducalic Shock.
2: Stai ascoltando lo streaming di Radio Eustachio.

0: Yes!
1: Stai ascoltando lo streaming.

0: Ciao amici, siamo sempre in diretta qui a Radio Maranta 79.100 MHz col vostro DJ Master Blast e Cedarino. Come ogni giorno è il momento delle vostre telefonate. Segnalateci le vostre canzoni preferite, sia che le abbiate ascoltate qui in radio, a casa del vicino o fate a casa vostra. Noi faremo ascoltare la vostra musica in diretta. C'è subito una telefonata, pronto?
1: Oi, sono Scardi.
0: Intenzionale ragazzi, abbiamo in diretta niente meno che Ter Oliver Scardi, il cantante di Pittura Fresca. Allora Scardi, come stai?
1: Ben, grazie, ma non so più il cantante di Pittura Fresca.
0: Dacci l'anteprima, è pronto il nuovo disco di Pittura Fresca?
1: Non che c'è Pittura Fresca per nessuno, dammi un disco nuovo a farti ascoltare se ti vuoi.
0: Un disco tuo?
1: Yes.
0: Scardi, rimani in linea, c'è un'altra telefonata in diretta. Pronto?
2: Ciao Master Blaster Cesarino, sono Galimberto.
0: Attenzione amici, è con noi il re degli art director, l'artefice di mille tutti, il produttore

0: sei un grande! Curati, Matteo, un'altra telefonata! Pronto?
1: Oi, sono Scardi!
0: Ciao, Scardi, grandissimo! Vuoi farti ascoltare in diretta il nuovo disco di Pittura Fresca?
1: Ancora, Pittura Fresca non esiste più! Com'è un disco nuovo a farti ascoltare se non ti metti sul telefono?
0: Ok, Scardi, c'è la linea disturbata, non ti sento più! Abbiamo un'altra telefonata! Pronto?
2: Ciao, Master Blaster Cesarino, sono sempre Galimberto! Siamo qui al Pataflyca di Limignago di Buganza, dove stiamo facendo suonare il nuovo disco, perché noi della Love Me Do Forever abbiamo cercato di creare una situazione che, intrecciandosi con altre situazioni, creasse una situazione adatta a tutte le situazioni.
0: E i risultati saranno sicuramente stupefacenti! Rimani in linea, Galimberto, forse c'è una telefonata per te! Pronto?
1: Oi, Eura, ti vuoi ascoltare sto disco, sì o no?
0: Cardi, un grande! Ehi, raccontati, cosa state preparando? Come stanno gli altri Pittura Fresca?
1: Ma non ti ha capito una sbarata, non esiste più Pittura Fresca. Com'è un disco nuovo a farti ascoltare? Sto adesso che metto su il volume e caigo l'onda ti cade in regia che mi dice alza, alza che te mettiamo in diretta. Che coro ti coglioni qui di sopra, qui da basso. E ora ti ho ascoltato sto disco, sì o no?
0: Oh, è caduta la linea! Amici, qui continuano a piovere telefonate! Concediamoci una pausa con la nostra musica, perché sta suonando il telefonino anche a me! Pronto? Pronto?

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltella.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltella.
5: Cosa fai questa sera?
6: Rebaltella!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni. Субтитры сделал DimaTorzok.

0: Tutti i venerdì a mezzogiorno Radio Eustachio ritrasmette la puntata settimanale di Zardins Magnetics.
1: Trasmissione curata dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione, da Udine.

0: il punk rock.
1: Come non l'hai mai ascoltato?
2: C'è solo la domenica su Radio Stadio.
0: Novità musicali in anteprima.
1: Dischi estratti direttamente dalle teche xibulaiche.
2: E sound hip hop dalla calda Caglia messicana.
1: La domenica, nel pomeriggio di Radio Stacchio.
3: Ascolta Ducali Crow!

0: cos'era sto casino? Mica da andare a lavorare domani.
1: Io devo anche portare i figli a scuola.
2: Ma state sereni.
3: Siete su Radio Estacchio.
4: Radio Stacchio, la radio che ti fa perdere il lavoro.
3: E anche la scuola.

rivoluzione, ti lascio Italia, terra di ladri, con i miei compagni vado in esilio e tutti uniti a lavorare formeremo la colonia sociale. E tu perché?

trionferà, sì sì trionferà la nostra causa, e noi godremo dei diritti sociali, saremo liberi, saremo uguali, la nostra fede.

Stai ascoltando lo streaming.

why does my head hurt so? I wish I didn't know why.

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio con la che ho scoperto le trombe.

0: Britney Spears and I kindly ask you to listen to Radio Stakio.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stakio! Radio Stakio! Radio Stakio!

0: Punk Rockers, c'è un puntello imperdibile.
1: Ogni domenica dalle 15 alle 16.
0: Con un'ampia rubrica sportiva.
1: Previsioni meteo.
0: I prossimi concerti, nuove band. Ogni settimana Ducalic Rock in diretta la domenica nella bobina di Radio Stacchio.

memorabili, frasi d'amore scritte a macchina, la nostra storia in quattro pagine, che raccontata ci può perdere. Formidabile. Il tuo avvocato è proprio un asino. No, certe cose non si scrivono. Che poi i giudici ne soffrono.

0: voce.
1: Hey man, Bartolomeo ti parla.
2: Dove Radio Neanderthal e Radio Stacchio sono un gastissagoso.
1: Nello streaming perpetuo
2: dell'instancabile estinzione
3: stai ascoltando la bobina di Radio Stacchio.

baciare, dai piedi ai capelli ti volle baciare.

0: Ehi tu, usuraio, strozzino, cravattaro, strangolatore, malmignatta.
1: Dici a me?
0: Sì, dico proprio a te. Non sei stufo di svolgere un lavoro redditizio ma socialmente discriminato? Non vorresti poter operare alla luce del sole senza fastidiose complicazioni legali?
1: Effettivamente, ora che mi ci fai pensare. Sì, ma che alternative ho per mantenere il mio orizzonte professionale?
0: Da oggi una soluzione c'è. Apri una banca.
1: Una che?
0: Una banca.
2: Cosa?
0: Una banca. Ricava denaro dal denaro, specula sulle vite della gente, ma senza il rischio di spiacevoli ricadute penali.
3: Io che farò, capo?
1: Esatto, se non mi ridaranno i soldi coi dovuti interessi, potrò ancora mandare di uno spaccadenti i suoi ragazzi a riscuotere, oppure li dovrò lasciare per strada.
0: Puoi fare di meglio, puoi rivolgerti ad avvocati, tribunali, agenzie di recupero crediti e forze dell'ordine per pignorare, sfrattare, sequestrare, decurtare, trattenere e avere ciò che ti spetta.
3: Mi tocca arruolarmi in polizia.
0: È legale, è remunerativo. Apri una banca, non cambiare la sostanza, cambia la forma.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si ascolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Radio Eustachio,
0: il cazzo è d'arca.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltela.
5: Cosa fai tutta sera?
6: Rebaltela!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Ribaltella.
5: Cosa fai tutta sera?
6: Ribaltella!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Vorrei pregare il servizio d'ordine di massacrare questi boys qui davanti, i più turbolenti. Sì, proprio loro.
1: Grazie.
0: Sì, loro, grazie.

nella notte profonda. Sembra che uno gliel'avesse detto, invece non gliel'aveva detto. Che poi, tanto, anche se gliel'avesse detto, quello lì non ci sentiva. Sa come succede in queste

mar. Un uomo si scuote, fa un salto mortale. Il padre lo bacia suo padre, gli dà un altro bacio e una scarpa sul naso. E poi un altro bacio, poi ci ripensa e gli dà un'altra scarpa sul naso.

0: USA!
1: Caino e Abele! Abele faceva il tassista. Caino gli rubava le gomme. Eva, la mamma, come sempre, piange nella camera. Adamo non c'è.

senza una gomma. Quel taxi faceva fatica, era in discesa, eppure sembrava in salita.

0: I'm Britney, Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stakio.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stakio! Radio Stakio! Radio Stakio!
3: Questo preciso istante! E tu che cantare la canzone? Insieme ai miei amici, il Tonino Spicce e Leonello Maggiarrutam. Che si chiama La Balila. Un, due, un, due, tre, quattro.
4: Vorrei saper, mestè che fumì, comincia i dodes, finisce a mesdì.

voglio ruotare. La balina, la balina. Uè. Bel pulito. Ma che lì mi sono. E il Tonino, trick de slove, te ne li amò, che il pisce in del cofe, su cursia c'ha mal d'utur, e il gaio in bocca, radiatur, e radiatur!

0: balilla, ma compri più un'altra balilla, mi fuggirte chiederà, mi fuggirte la ora.
1: Gallina coccodè, spaventata in mezzo all'aria, tra le vigne e cavolfiore ne sfoggeva gallina.
2: Penso a lei e guardo te, che già tremi perché sai, che fra i boschi in mezzo ai fiori presto mia sarai.

Côte d'Azur, una principessa russa e un giovane playboy ballano appassionatamente una rumba. Son qui a danzar, cicca, la pum pum, rumba, tra principesse restaurate, al gran gala di mezz'estate, tutto in divisa da playboy. Son qui a danzar, cicca,

sonca a danzar, la pum pum rumba, con gli occhi fissi ai suoi diamanti, che sono belli, grossi e tanti, e ad occhi aperti fan sognar. Son qui a danzar, la pum pum rumba. Potrei cambiare il mio destino, avrei lo yacht a Portofino e tutto

Son che a danzarci la pum pum rumba. Lei con il trucco devastato, col naso rosso un po' spelato, si stringe forte forte a me. Son che a danzarci la pum pum rumba. Le do sul collo una carezza e mentre freme nell'ebbrezza mi metto in tasca il suo collier.

0: Ehi tu, usuraio, strozzino, cravattaro, strangolatore, malmignatta.
1: Dici a me?
0: Sì, dico proprio a te. Non sei stufo di svolgere un lavoro redditizio ma socialmente discriminato? Non vorresti poter operare alla luce del sole senza fastidiose complicazioni legali?
1: Effettivamente, ora che mi ci fai pensare. Sì, ma che alternative ho per mantenere il mio orizzonte professionale?
0: Da oggi una soluzione c'è. Apri una banca.
1: Una che?
0: Una banca.
2: Cosa?
0: Una banca. Ricava denaro dal denaro, specula sulle vite della gente, ma senza il rischio di spiacevoli ricadute penali.
3: Io che farò, capo?
1: Esatto, se non mi ridaranno i soldi coi dovuti interessi, potrò ancora mandare gli uno spaccadenti ai suoi ragazzi a riscuotere, oppure li dovrò lasciare per strada.
0: Puoi fare di meglio, puoi rivolgerti ad avvocati, tribunali, agenzie di recupero crediti e forze dell'ordine per pignorare, sfrattare, sequestrare, decurtare, trattenere e avere ciò che ti spetta.
3: Mi tocca arruolarmi in polizia.
0: È legale, è remunerativo. Apri una banca, non cambiare la sostanza, cambia la forma.

sotto la luna bruna, luna velata, affumicata, sotto la luna bruna.

piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trombe.

0: Ducali Rock, il programma sulla musica punk rock ogni domenica su Radio Stacchio.
1: Con un'ampia rubrica sportiva
2: e punti di vista molto de gustibus.
3: Ah, pont de jam.
4: Com'è?
3: Pont de jam.
4: Radio Stacchio, Ducali Rock, come no, in a bit.

0: Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stakio,
1: la radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stakio, Radio Stakio, Radio Stakio.

piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trombe.

Grazie. Questo prossimo pezzo trae spunto da un fatto successo nel 1920, cioè quando un artista, un dadaista di nome Apple, dirottò una nave tedesca regalandola ai russi che avevano appena fatto la rivoluzione. La portò ad Odessa, i russi fecero una grandissima festa, fecero saltare sia la nave sia i tedeschi, e questo pezzo si chiama La mela di Odessa.

0: cosa sto facendo, Dio che è? Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.
0: Dio che è?

0: Jack One Two. Jack Abbiani, Jack Scudieri, di un tempo che non è più ieri. Per non farti troppi pensieri, ascolta il sound che si spinge fino a Berry. Su Radio Stacchio c'è Ducati. Growl! Con la magistrale regia di TJ Hans.
1: Un saluto a tutti!
0: Bella bro! Ogni domenica dalle ore 15 sulle frequenze del buon Bartolomeo Ducati Rock, col maestro TJ in regia. Bella bro,
1: bella gabbia.
0: Siamo insieme a ogni domenica pomeriggio su Radio Star. E con i Queers e la loro Molly Newman, stacchetto Jingle 2022 sulle frequenze del buon Bartolomeo. Check check, one two. Dalla gabbia e punk rock.

Oh, don't come back to sound no more. Woman, it's your last time.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltella.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltella.
5: Cosa fai questa sera?
4: Rebaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

stai ascoltando lo streaming.

Mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio. È la radio che ha scoperto le trove.

0: Gli occhiali sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.

0: Danny Crow, che programma che ti intrattiene?
1: Ad ogni temperatura avrai il son che ti conviene.
0: Radio Stacchio schiaccia 1, 2, 3, 4.
1: Ecco Duca di Crow, ma i suoi punk rock, Duca di Crow.

0: action!
1: Oh, ma che ci avete? Tutti il raffreddore?
0: Ci siamo presi Radio Eustachio.
2: Ma che dov'è?
3: Radio Eustachio, a pigli e poi stai male.

Dio.

What?

La radio che fa effetto.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si ascolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Radio Eustachio,
0: il cazzo è tardi.

0: regà, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Ribaltella.
5: Cosa fai questa sera?
4: Ribaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Proviamo a fare l'autotune come Sailor Moon.
1: Sì, sulla testa chiù.
0: Non so se hai capito, bro.
1: E l'hai capito, mo'.

0: da bere, negozi etnici ad ogni angolo, praticamente invivibile.
1: È pieno di poveri.
0: Per me, che non sono un morto di fame, era veramente un incubo. Pensi che non potevo mai invitare i miei colleghi di ufficio a fare una pericena vicino a casa. Ma poi ho chiamato Pimp My Quartiere e la mia vita è cambiata.
2: Intanto via questo pizza kebab, decisamente out, meglio il sushi bar bio, magari con un agente immobiliare accanto che fa pandan. E cosa sono queste panchine? Ma ancora stiamo a bere le birre per strada, come i poveri, via via, che poi bivaccano i barboni e mi si deprezza la zona. Oddio, ma cosa sono quelli? Panni stesi? Sui balconi? Ma siamo pazzi? E cosa sono tutti questi immigrati? Cos'è tutta questa working class? Dove siamo? Su una puntata di Shameless? Qua bisogna cambiare radicalmente il vicino.

0: affitto. Ma come facciamo? Ma è facile. Un aumento di affitti qua e là, un po' di retate che allontanino chi non ha documenti in regola, 2 o 3 maxi eventi di quelli che facciano conoscere la zona alla gente giusta, qualche locale per ricchi e voilà, il gioco è fatto.
1: Grazie Pimp My Quartiere, la mia vita è cambiata e anche il mio quartiere.
2: Pimp My Quartiere, in onda tutti i giorni, nel tuo quartiere, alle... sempre.

0: Ducale Rock, il programma sulla musica punk rock ogni domenica su Radio Stacchio.
1: Con un'ampia rubrica sportiva
2: e punti di vista molto de gustibus.
3: Ah, pom de jam.
4: Come?
3: Pom de jam.
4: Radio Stacchio, Ducale Rock, come no, in a bit.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stakio.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stakio! Radio Stakio! Radio Stakio!
3: Get your rock and roll! And get it under control!

Betty? Guess who this is? No? No? It's Johnny. Johnny Down.

0: Venite fuori con le mani in alto!
1: Sì, le mani verso il cielo!
2: Guarda questa mia esibizione, amico.
3: Sì, prudente.

0: Ducali Karaoke, il programma sulla musica punk rock ogni domenica su Radio Stacchio.
1: Con un'ampia rubrica sportiva
2: e punti di vista molto degustibus.
3: Ah, pomme de jam.
4: Com'è?
3: Pomme de jam.
4: Radio Stacchio, Ducali Karaoke, come in a bit.